0: Illuminati, cover d'autore.
1: Signore e signori, ecco a voi Elio!
2: Ah! Elio con i Muppet, può essere divertente.
3: Vediamo il video coi gatti. Vai!
4: Oh. In scena fra 3 minuti.
5: Vabbè, ma scusate, ma cosa devo fare?
1: Sei un cantante o no?
5: Eh!
1: Allora

0: Buona, tutti bravi, studio libero.
1: Ma non era una prova.
2: Devo dire che è un piacere lavorare con dei professionisti.
3: È stato proprio divertente.
4: Dovremmo farlo più spesso.
3: Peccato che Elio non ci sia nel film, è bravo.
5: Fin troppo, per questo l'hanno scartato.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: ricordate il teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato e sul display compariva il numero di chi ti aveva chiamato. A quel punto potevi richiamarlo, di solito da una cabina telefonica.
1: Chi parla?
0: L'uso del teledrin fu possibile dopo l'attivazione della rete TAX, la stessa utilizzata dai primi telefoni cellulari, con la quale condivideva anche una porzione di frequenze. E fino alla metà degli anni 90 i circa persone hanno convissuto molto bene con i primi telefoni cellulari. Il teledrin infatti era più economico, chiamare costava solamente uno scatto, più pratico da portare in giro, funzionava a pile stilo ed era anche affidabile. I primi cellulari invece erano molto grossi e pesanti, la batteria durava pochissimo e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio Teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TAX, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
2: Yuppies, gli emergenti dell'86!
3: Splendida, meravigliosa. Signora, ma lo sa che ha un bel golfino?
4: Dice su!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan. One, two.

Ezechiele vide la ruota. Questa è la ruota che Ezechiele disse di aver visto. Questi sono oggetti volanti non identificati, che gente di oggi asserisce di aver visto. Sono la prova dell'esistenza di una forma progredita di vita e cultura su altri corpi celesti, oppure che altro sono? L'aeronautica militare degli Stati Uniti si è assunto il compito di investigare su questa misteriosa materia per giungere alla verità. Ciò che state per vedere sono estratti d'archivio del progetto Blue Book, documenti di una ricerca ormai ventennale.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Dove siamo, Tommaso? Qui siamo nel 94.
2: Nel 94, sì, fu trasmessa su Rai 2, sì, questa serie, e parliamo di Blossom.
3: Che bello, mi piaceva tantissimo.
2: Blossom, esatto. Blossom russo, che è un adolescente brillante, sensibile e vestita in modo decisamente eccentrico.
3: Gilet e cappelli.
2: Sì. Che vive con il padre musicista Nick e i due fratelli maggiori. Joy, un atleta di bell'aspetto, ma intellettualmente limitato.
3: Sì, non era un pozzo di scienza, ecco, il Joy.
2: E Anthony, un ex tossicodipendente in riabilitazione che lavora come paramedico. Dopo che la madre ha lasciato la famiglia per inseguire la sua carriera e la sua vita, Blossom affronta la crescita cercando di essere la voce della ragione in una casa di maschi. Lei era l'unica,
3: sì,
2: femmina,
3: carissimo,
2: donna.
3: Mi piaceva tanto Blossom.
4: E ricordiamo che, se già non vi è venuto in mente, che Mia in Bialik, ovvero Blossom, è stata poi la Amy Farrah Fowler di The Big Bang Theory.
3: No, prima viene nominata in un episodio, nominano Blossom.
4: Esatto.
3: E poi appare lei come Amy Farrah Fowler, che l'attrice ha veramente un dottorato in neuroscienza, sta conducendo anche un podcast.
4: Sì, sì, ha un canale abbastanza famoso anche su YouTube, dove affronta, diciamo, temi legati alle neuroscienze e alla psicologia.
3: Dai, pazzesca, mi piaceva da morire.
4: Sì, sì, sì, sì. Nonostante appunto fosse una sitcom, affrontava anche temi molto seri e oscuri per l'epoca, appunto l'abbandono materno, l'alcolismo, la droga, le molestie sessuali, e lo stile di Blossom era un elemento comico a sé, insomma, cioè aveva questi cappelli a fiori giganti, gilet di velluto, bretelle, sì, degli abbinamenti cromatici che veramente sfidavano l'epilessia per gli spettatori, e c'erano queste sequenze oniriche in cui Blossom si immaginava di parlare con le celebrità o con versioni distorte della realtà per risolvere poi i suoi dilemmi morali. Veramente una serie molto molto carina,
3: anche avanti per l'epoca, perché negli anni 90 non erano tutte molto un po' frivole, sì. Questo mi piaceva, sì.
4: Sicuramente vi ricorderete della sigla, ovvero mai ricorderete della sigla, ovvero mai
3: la canto.
4: Non importa, no. Chiara. My Opinionation di Dr. John, ovvero la sigla di Blossom.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati e un grazie di cuore da Mix Amoroso. Io ho voluto scrivere solo quattro parole piacevoli per i bambini. Mi dà gioia sapere che le

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero, quando il cinema è un colossal. Oceano Atlantico Settentrionale, anno 1996. A bordo di una nave da ricerca, il cacciatore di tesori Brock Lovett sta conducendo una spedizione all'interno del relitto del transatlantico Titanic, naufragato 84 anni prima, allo scopo di recuperare un grosso diamante chiamato Cuore dell'Oceano, apparentemente andato perduto durante la tragedia. Il gruppo recupera la cassaforte presente nella stanza dell'ultima persona conosciuta per aver acquistato il diamante, ma aprendola vi trova il ritratto di una giovane donna nuda che indossa la collana con il diamante, che riporta la data del 14 aprile 1912, giorno in cui il Titanic incrociò l'iceberg che lo fece affondare. Rose Dawson Colvert, una centenaria vedova, viene a sapere del ritrovamento e contatta Lowett, sostenendo di essere la ragazza del ritratto, identificata in una passeggera della prima classe del Titanic, ritenuta morta nel naufragio, anch'essa di nome Rose, ma con cognome diverso. La signora accetta di raccontare la propria storia e la vicenda del suo viaggio sul Titanic. Titanic, che ha regalato un'incredibile notorietà a Kate Winslet e a Leonardo DiCaprio, è stato il film più costoso mai realizzato fino ad allora. 200 milioni di dollari di budget, più di 85 milioni spesi per la promozione. Per la colonna sonora, il regista James Cameron chiamò la cantante irlandese Enya, che rifiutò. Fu quindi chiamato il compositore James Horner, al quale venne richiesto esplicitamente di utilizzare lo stesso stile vocalizzato di Enya. Cameron non voleva parti cantate nel film, così Horner scrisse in segreto la parte musicale che costituisce il tema principale del film e affidò la scrittura delle parole a Will Jennings. Senza che Cameron lo sapesse, la demo del brano fu fatta ascoltare a Celine Dion, che dopo alcuni ripensamenti accettò di registrarlo. Nacque così My Heart Will Go On, che convinse il regista a ritornare sulle proprie decisioni.

Celine Dion e My Heart Will Go On, Chuck si canta su Radio Animati, parlando di Titanic, film che detiene il record di vittoria ai premi Oscar, ben 11 nel 1998, insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, nonché quello di ben 14 candidature, insieme a Eva contro Eva e La La Land. E dopo Titanic, quale altra colonna sonora ascolteremo? Non ci resta che restare qua su Radio Animati e lo scopriremo. Ciao da Gianluca!

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

0: Radio Animati, è una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire, quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.
1: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

0: verso di me i tuoi occhi bovini e acquosi in cerca di clemenza. Sono due giorni che ci penso, due lunghi giorni a cercare quella parola che ti può distruggere, annientare. Ed ora sono pronto, voglio urlartela in faccia, ragioniere.
1: G7, affondata la corazzata, ho vinto, maledetto.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro. Si era un attimo distratto.
4: No, ero distratto dalla bellezza della protagonista del prossimo della prossima pillola,
3: che è la fidanzata di uno di cui abbiamo già parlato.
4: Esatto, lei è la fidanzata dell'uomo bionico Steve Austin.
3: E lei non fa...
4: Sì, lo faceva anche lei, con un suono leggermente diverso, ma lo faceva anche lei. Stiamo parlando infatti, Tommaso,
2: della donna bionica.
4: Esatto.
3: Quindi siamo anni 80 pieni in Italia.
2: Sì, sì, assolutamente.
3: Lei cotonata.
4: Sì, lei cotonata, ok.
3: Bella.
4: Bella, molto bella. Faceva l'insegnante di scuola media che così si lancia con il paracadute e come Steve Austin si spiaccica praticamente al suolo.
2: No, vabbè.
3: E la riparano.
4: E come Steve Austin viene salvata dalla stessa tecnologia bionica del OSI, quindi dell'OSI.
2: Ha un orecchio super sensibile.
4: Esatto.
2: Un braccio destro fortissimo.
4: Esatto.
2: Gambe veloci.
3: Comunque posso dire una cosa: avere un orecchio sensibilissimo non è un bel potere. Cioè, che senti tutto.
2: È come Martina che sentiva il campanello misterioso.
3: Non è bello.
2: Uguale.
3: Cioè, esistono gli psicofarmaci, tesoro.
2: Figurati che risolve anche conflitti internazionali.
4: Già.
3: Cioè, e smetta i crimini. Ferma 8 guerre.
4: Esatto. Il tutto correggendo anche i compiti della sua classe e cercando di non farsi scoprire dai suoi alunni mentre solleva automobili nel parcheggio della scuola.
3: Ma poi ti immagini i consigli di classe, i compiti a casa, i colloqui con i genitori. Che vita d'inferno.
2: Una vita, ecco, infernale.
4: Comunque voi non ci pensate, ma la nostra donna bionica è stata una rivoluzione, perché è stata una delle prime vere eroine d'azione solista, perché fino adesso eravamo abituati alle, per esempio, Charlie's Angels.
3: Ma c'era già Wonder Woman?
4: Beh sì, ma Wonder Woman era più un personaggio da fumetto. Questa era una donna, nonostante avesse delle capacità assurde, però insomma era una donna tra virgolette in abiti civili, diciamo così, e non con una tuta da supereroina. E Lindsay Wagner ha anche vinto un Emmy per questo ruolo.
3: Brava.
4: Esatto.
3: Tra un consiglio di classe e l'altro.
2: Ma andava anche dal parrucchiere.
4: Esatto.
3: Certo. Come la signora dell'West.
4: E pensate che l'OSI, quindi l'OSI, questa agenzia segreta, fa diventare bionico anche il cane, certo. Maximilian.
3: Avevano un sacco di soldi.
4: Esatto, aveva una mascella potenziata.
2: Ma come Superman aveva il cane, Krypto.
4: Sì. Esatto, esatto.
2: Guarda te.
3: Ma povera bestia. No, cosa c'è, Alessandro? Dici?
4: No. Mi sono anche ricordato, parlavi dell'orecchio bionico prima, e lei attivava l'orecchio bionico spostando i capelli dietro l'orecchio.
3: Ah, perché i capelli facevano da cuffia.
4: Esatto, cioè avevano i capelli
3: bionici,
4: insonorizzanti. Cioè.
3: Beh, che comodità, lavori al lavoro, che ti metti i capelli sopra l'orecchio
4: e non senti. Bellissimo.
3: Devo contattare l'OSI, se hanno qualche milione di dollari anche per me.
4: Il tema strumentale è un po' più melodico di quello di Steve Austin, è composto da Jerry Fielding. E questa è La donna bionica.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bombon di Lilli, Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti. Ciao a tutti.

0: Cirelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.
1: Che? Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco. Oppure voglio un esperto in minestroni televisivi. Mi si sono ingolfati i canali.

sveglia con l'azione. Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle.

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?
1: Chi sarà?

0: kurang ya kan gitu.
1: Tapi hijau.
0: Khususnya

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.
2: Buongiorno.

0: Lo sappiamo, il pasto più importante della giornata, ce lo dicono da sempre, è la colazione. Ed è proprio su questo che si sono sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli. Perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandone la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione.
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: Pronti?
1: Prontissimi! Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
2: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri. Non so voi, ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi come ieri non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese, perché come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
3: Io sono supersonico, frollino tecnologico.
4: Io sono Tontolino, frollino contadino.
5: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
6: Scusate, senza offese, io sono Gran Turchese.

0: come sarebbe bello se ricominciasse per esempio qui.
1: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.

0: Soldati
1: 1994.
2: Ero un poliziotto e anche in gamba, ma commisi l'errore di testimoniare contro poliziotti corrotti che tentarono di uccidermi, colpendo invece la mia ragazza. Accusato ingiustamente di omicidio, sono ora un fuorilegge a caccia di altri fuorilegge. Un cacciatore di taglie. Un rinnegato.

0: Adieu, Gavato. That's right, twice a me quel giocattolo!
1: Un convalfoli!
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81 tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
4: Grazie.
3: E siamo su Canale 5.
2: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve Austin, che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
4: l'OSI,
2: decide di spendere la cifra astronomica,
4: vero per l'epoca,
2: esatto, 6 milioni di dollari per
3: ricostruire. Tanta roba, 6 milioni
4: e di dollari. Lui diventa?
2: L'uomo da 6 milioni di dollari.
3: Quello che fa.
4: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
3: Bello, comodo però, eh. Un po' caro, ma comodo.
2: Diventa un agente segreto.
4: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto.

0: lui diventa un agente segreto. Ma
1: costretto a correre in tuta rossa acrilica esatto. per salvare il mondo.
0: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
2: Che bella coppia.
0: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
1: Per prendere aria.
0: No, praticamente se mettevi
2: ci potevi soffiare dentro.
0: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
2: Ma che schifo.
0: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
2: Però facendo tutto.
0: Esatto. L'aspetto più esilarante appunto è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot, peraltro, è interpretato da André the Giant, grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
2: che non è tutto,
0: ma è un appunto un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
3: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
4: Migliore?
3: Sì, più forte, più veloce.

0: Dai su, non disperarti. Adesso c'è una bella novità. Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Siete pronti, ragazzi?
2: Sì, signor capitano.
1: Non ho sentito bene.
2: Sì, signor capitano.
1: Oh,

0: Salve a tutti, un saluto da Tatiana Dessi
1: e da Peppa Pig a tutti gli amici di Radio Animati.
2: La battaglia dei Combat ricomincia. Moltissime cose sono cambiate dalla nostra ultima battaglia. Dei nuovi nemici stanno cercando di invadere la Terra. Con ripetuti attacchi stanno seriamente indebolendo lo scudo dimensionale. In questo modo, esseri alieni provenienti da altri universi sono in grado di arrivare sul pianeta. Ci vogliono dei guerrieri straordinari per affrontare questo pericolo. Ryu Kang, la principessa Kitana. Sub-Zero. Jax. Sonya Blade. Nightwolf. Il suo cane Kiba. Curtis Stryker. Spinti da un ideale e legati dal senso dell'onore, sono i difensori del regno.

0: nord del Genoa a Milano, che è il mio paese d'origine naturalmente.
1: Sarkes no, Fusano, Africa, Africa. Sarkes no, Fusano, Africa, Africa.
0: Scusa? Xe? Prec? Sand Bell, mi su Milano, eh?

da Genova in giù su in Digitero. Che sti de runghe vengen su al nord a rubai laurani. Sand the bell, mi summivane, eh?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema crea un mito. Ben trovati da Gianluca. Dedichiamo questo appuntamento a The Blues Brothers, film di John Landis che ha attraversato generazioni e generazioni rimanendo sempre attuale nonostante sia uscito nel 1980. John Belushi e Dan Aykroyd erano già conosciuti in America all'uscita del film perché avevano già interpretato i personaggi, seppur in modo abbozzato, durante il famoso show televisivo Saturday Night Live. I Blues Brothers poi divennero anche dei veri e propri artisti musicali con brani che rimasero nelle classifiche di vendita per molte settimane. A fare da corollario ai due protagonisti, inoltre, non bisogna dimenticare la grande importanza della colonna sonora. Difficile oggi immaginare la pellicola senza le musiche che l'hanno resa tanto famosa, come ad esempio questa Everybody Needs Somebody to Love.

0: Everybody Needs Somebody to Love su Radio Animati dalle Blues Brothers, di cui parliamo in questo appuntamento di Chuck Si Canta. La musica ha un ruolo centrale nel film e non bisogna dimenticare che proprio The Blues Brothers ha permesso al pubblico di massa di entrare davvero in contatto con la musica jazz e quella blues. Questo anche grazie alla presenza di guest star di spessore come James Brown, Aretha Franklin e Ray Charles. Attori d'eccezione che non sono stati importanti solo per quanto riguarda la colonna sonora, ma hanno anche dato un tocco in più al film, facendo aumentare quel tono grottesco e a tratti surreale che John Landis riesce a inserire sempre nei suoi film. The Blues Brothers, che conquistò il Guinness dei primati per la scena con il maggior numero di incidenti d'auto, non fu accolto bene dalla critica americana, ma con il tempo ha cominciato ad avere apprezzamenti crescenti, finendo per assumere un indiscusso status di cult movie, annoverato nelle classifiche dei film più amati dal grande pubblico. Questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Provaci, non sbaglierai, con 7 Up non puoi perdere mai.
2: Così fresca 7 Up?

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni 80, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo a livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando maschi e femmine si scontrano. Bentrovati da Gianluca. Parliamo di Maschi contro Femmine, commedia del 2010 incentrata sull'eterno scontro tra l'universo femminile e quello maschile, raccontato attraverso le vicende di quattro coppie le cui storie e vicissitudini si intrecciano. Walter e Monica hanno appena avuto un bambino, ma questo ha cambiato gli equilibri della coppia e tra i due non c'è più intimità, tanto che lui cede all'avance di Eva, capitano della squadra di pallavolo che lui allena. Ivan e Marta sono migliori amici e coinquilini, ma la loro amicizia viene messa a dura prova quando si invaghiscono della stessa ragazza, Francesca, che non disdegna la compagnia né dell'uno né dell'altra. Diego e Chiara sono vicini di casa e non potrebbero essere più diversi. Lui, playboy che colleziona ragazze, lei intellettuale e ambientalista. Si disprezzano profondamente fino ad una svolta inaspettata. Infine Vittorio e Nicoletta, una coppia di mezza età apparentemente senza problemi, finché lei scopre che lui la tradisce ed entra in crisi pensando di aver perso la sua femminilità. Le quattro coppie sono Fabio De Luigi, Lucia Ocone, Nicolas Vaporidis, Chiara Francini, Alessandro Preziosi, Paola Cortellesi, Francesco Pannofino e Carla Signoris. Un cast di impatto diretto da Fausto Brizzi. La colonna sonora del film, dal titolo omonimo, è stata composta e interpretata da Francesco Baccini.
2: Wow.

coraggine. Francesco Baccini con Maschi contro Femmine, dal film omonimo a cui è dedicato questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. L'anno successivo lo stesso regista fa uscire Femmine contro Maschi, non un vero e proprio sequel, ma un approfondimento delle vicissitudini dei personaggi secondari. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da segnalarci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ne parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck si canta, sempre qua su Radio Animati.

amici di Radio Animati Sani, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.
1: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.

0: Ciao, sono Emiliano Sciarra, un saluto e un bang a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Pianeta Terra chiama Squadra G. Segnale

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Di cosa ci occupiamo in questa pillola?
2: Ti porto in California.
3: Quindi prendo il solare.
2: Esatto.
3: E mi devo fare la tinta bionda?
2: Sì, perché le protagoniste
3: anni
2: sono
3: 90, bionde, quindi taglie 40, bionde e abbronzate.
2: Sweet Valley.
3: Quindi sono due.
2: Due.
3: Sono gemelle. Era
2: due gemelle.
3: Splendide sorelle?
2: No.
4: Non in questo caso.
2: No. Erano, sì, dai, splendide sorelle, biondissime. Sono identiche, occhi
4: esatto.
2: Azzurri, sì, taglia 40, e ripetevano ossessivamente i libri.
4: Perché questa serie è basata sui libri di Francine Pascal, che ha venduto milioni di copie negli Stati Uniti, ma qua da noi è decisamente poco conosciuta.
3: No, non lo sapevo io questa cosa dei libri.
4: Infatti, se guardi la sigla, si vede nel cerchio intorno al logo c'è scritto Francine Pascal's Sweet Valley High, perché appunto era questi personaggi ispirati a questa serie di libri. Caratteri opposti però di queste gemelle.
2: Elizabeth è studiosa, responsabile, gentile, aspirante giornalista, mentre Jessica è la festaiola, vanitosa, manipolatrice, perennemente a caccia ai ragazzi.
3: E combinava sempre disastri.
4: Esatto.
3: E la sorella doveva risolverli.
2: E la serie fondamentalmente segue i loro drammi liceali, che solitamente consistono in Jessica che combina un disastro e Elizabeth che lo deve risolvere.
4: Io qui avevo 15 anni e veramente ero follemente innamorato di entrambe. Più Elizabeth, perché Jessica mi faceva un po' paura.
3: Addirittura.
4: Sì, però diciamo che insomma era un periodo ormonalmente, diciamo, un po' controverso,
3: complicato,
4: e quindi mi ha fatto tanta compagnia Sweet Valley High nei pomeriggi di Italia 1. Le attrici però pensate che erano un po' il contrario, cioè Brittany e Cynthia Daniel appunto erano gemelle vere, quindi non era come facevano alla Disney negli anni 40-50
3: il doppio ruolo,
4: il doppio ruolo,
3: il cowboy da sport.
4: Esatto, queste erano veramente due. Quella che interpretava la cattiva in realtà era la buona e viceversa, cattiva nel senso una era un po' più timida e l'altra più estroversa, quella che era estroversa nella serie era più timida nella vita reale e viceversa. E dopo la serie però le due sorelle hanno quasi del tutto abbandonato la recitazione. Adesso una delle due fa la fotografa, l'altra si dedica alla famiglia e puff, scomparse.
3: Beh, a fare loro, sicuro.
4: No,
3: non è che nella vita devi fare l'attrice a tutti i costi.
4: No, certo. Ovviamente parlando di gemelli, scambio di persona come se piovesse, cioè ovviamente scambiavano l'una per l'altra e viceversa. Jessica si fingeva Elizabeth per superare i test e scaricare i ragazzi e nessuno se ne accorgeva mai, nonostante le due comunque bene o male si vedessero un po' di differenze anche a livello di viso.
3: Sì. Vabbè, erano gli anni 90, dai.
4: E Sweet Valley era colpita da una quantità sproporzionata di rapimenti, incidenti mortali. Cioè, per essere una cittadina di provincia, insomma, succedevano un sacco di cose, sinceramente.
2: Come Cabot Cove.
4: Uguale.
2: Uguale.
4: Ci ascoltiamo la sigla di apertura cantata da Katie Fisher, ovvero Sweet Valley High.

0: Ciao, sono Scintilla e saluto tutti gli amici di Radio Animati. La trasmissione è la radio più bella del mondo.
1: A Radio Animati sono le ore 15 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le grandi favole in chiave Disney. Bentrovati da Gianluca. Il film di animazione La Bella e la Bestia è il 30° classico Disney. Uscito negli Stati Uniti a fine 1991 è costato 25 milioni di dollari, ma ne ha incassati 331 nei botteghini di tutto il mondo. Basato sulla fiaba La Bella e la Bestia di Jean-Marie Le Prince de Beaumont, il film Disney prende alcune idee dell'omonimo film del 1946. Fu il primo film d'animazione in assoluto a essere candidato all'Oscar come miglior film, rimase l'unico fino al 2010 e al 2011, quando, dopo che il numero di possibili nomination per le statuette era stato aumentato da 5 a 10, venne raggiunto dal film Up e Toy Story, la grande fuga della Pixar. La Bella e la Bestia ricevette inoltre altre 5 nomination: miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro e 3 nomination per le sue canzoni, Belle, Be Our Guest e Beauty and the Beast, nell'edizione italiana rispettivamente Il racconto di Belle, Stia con noi e La Bella e la Bestia. Finì per vincerne 2 per la miglior colonna sonora e la miglior canzone, la celeberrima Beauty and the Best, cantata da Celine Dion, che nella versione italiana fu interpretata da Gino Paoli e Amanda Sandrelli.
2: C'è

La Bella e la Bestia con Gino Paoli e Amanda Sandrelli su Radio Animati a Ciak Si Canta. Al momento della sua uscita, il film ha ricevuto il plauso universale della critica cinematografica e del pubblico per l'animazione, la sceneggiatura, i personaggi, la colonna sonora, i numeri musicali e il doppiaggio. Il film fu premiato anche con 3 Golden Globe, miglior film commedia musicale, colonna sonora e canzone originale, oltre ad altri riconoscimenti internazionali. Nel 2017, sempre la Disney fa uscire l'adattamento cinematografico interpretato da Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Emma Thompson, Ewan McGregor e Stanley Tucci e diretto da Bill Condon. La canzone principale questa volta è cantata da Ariana Grande e John Legend. Il film supera il miliardo di dollari di incasso mondiale, diventando così il 30° film a superare questa soglia. E anche questo appuntamento di Ciak Si Canta, dedicato al grande classico Disney La Bella e la Bestia, termina qua. Ma restate con noi su Radio Animati, perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare.

0: Destiny, progettata evidentemente dagli antichi ed è stata lanciata migliaia di anni fa.
1: Dove diavolo siamo?
0: A miliardi di anni luce da casa, signore.
2: Siamo su una nave, ma non abbiamo idea della nostra posizione rispetto alla Terra.
0: Questa nave potrebbe essere la scoperta più importante per l'uomo dai tempi del primo Stargate.
3: Persone sbagliate nel posto sbagliato. Ci sono feriti.
1: Dobbiamo tornare a casa.
0: L'energia è appena sufficiente per i sistemi principali. Questa nave non ha nessuno strumento per collegarsi alla Terra.

0: Ciao, sono Sebastian Harrison, Satomi, The Beehive.
1: Ciao, Pasquale Finicelli, Mirko.
2: Ciao, sono Antonio Modio, The Beehive.
3: Ciao, sono Luciano De Marini, Paul.
4: Ciao, sono Manu De Peppe, Matt.
5: Un saluto a tutti.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremmo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia, molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente, e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
3: Dice pure.

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto, di nuovo qua su Radio Animati, per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.

saluto io. Ciao a tutti da Bulma!

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è veramente eccezionale. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1982 quando Enrico Vanzina dirige Eccezionale Veramente, film culto che si avvale della efficace prestazione di Diego Abatantuono non solo come attore impegnato in tre ruoli, ma anche come cosceneggiatore. La vena comico-surreale che allora gli era propria pervade tutto il film, arricchendolo di affermazioni che finiscono con il risultare logiche nella loro assurdità. Abatantuono mette alla berlina l'ignoranza che pretende di essere invece furbizia e riesce a farlo con gli sproloqui di tutti i personaggi. Nei primi tre episodi Abatantuono interpreta altrettanti tifosi del Milan, dell'Inter, della Juventus. Nel primo porta via la fidanzata a un tifoso della fossa avversaria, nel secondo è il bersaglio di una burla facendogli credere di aver vinto al Totocalcio. Nel terzo è un conducente di tir che pretende di dare

consiglia Gianni Agnelli. Accanto a lui troviamo Stefania Sandrelli e altre due colonne della comicità come Teo Teocoli e Massimo Boldi. Sui titoli di testa del film la canzone Eccezionale Veramente, cantata dallo stesso Diego Abatantuono.

0: mangiare, no?
1: Siete su Radio Animati e questo era Diego Abatantuono con Eccezionale Veramente, il film di cui parliamo oggi a Ciak si canta. Nel 2005 il produttore Claudio Bonivento dichiarò che il film avrebbe dovuto prevedere 4 episodi con Carlo Verdone, Massimo Troisi, Roberto Benigni e Diego Abatantuono. I primi 3 rifiutarono e così Enrico Vanzina decise di concentrare la trama del film in 3 episodi con all'interno i personaggi di Abatantuono. Nel 2006 Carlo ed Enrico Vanzina riprendono i personaggi e il tipo calcistico per il sequel intitolato Eccezionale Veramente Capitolo Secondo Me. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata. In chiusura vi ricordo la mail per segnalare le vostre colonne sonore preferite: gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Ciak si canta.

conosciuto, me la sono spassata. Wow! Ti fisso ogni minuto, le mie toste giornate filavano così. Tra un mega tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me. E la mamma preoccupata disse: vattene a Belen. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Belen per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Belen!

Radio Animati, Déjà Vu, Déjà Vu. Déjà Vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare! Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi.
1: Dice

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Bond. James Bond.
2: Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Se vi dico 007, il pensiero va subito ad un grande film di azione con imprese mirabolanti, inseguimenti infiniti, piani diabolici, donne bellissime e sensibili al fascino dell'agente di turno. Ma i film di James Bond ci riportano alla mente anche brani musicali incredibili. Quasi 30 film tra ufficiali e non che hanno visto attori iconici come Sean Connery, il primo ad indossare nel 1962 i panni dell'agente speciale, o Roger Moore, che prese il suo posto nel 1971. Oltre ai più recenti Pierce Brosnan dal 1995 e Daniel Craig nel personaggio dal 2006. Ma quali sono le canzoni diventate famose grazie ai film su James Bond? Lo scopriremo in queste puntate speciali di Chuck si canta. Era il 1964, anno di uscita di Agente 007 Missione Goldfinger. È la terza pellicola quando la saga spionistica entra definitivamente nel mito. Merito di uno dei migliori episodi dell'intera serie, di un'altra grande interpretazione di Sean Connery e dell'inconfondibile voce di Shirley Bassey.

Shirley Bassey, che canterà altre canzoni che la legano ai film di 007, l'abbiamo ascoltata su Radio Animati con Goldfinger dal 1964. Andiamo al più recente 007 Zona Pericolo. Siamo nel 1987 ed è il primo dei due film in cui i panni di Bond sono indossati da Timothy Dalton. Ad accompagnare i titoli di coda ci sono gli AA con The Living Daylights.

Yeah, con The Living Daylights da 007 Zona Pericolo in questo appuntamento speciale di Chuck Si Canta dedicato alla saga di James Bond. E anche per questo appuntamento il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi ricordo però che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it se volete sentire la vostra colonna sonora preferita nel prossimo appuntamento di Chuck Si Canta.

0: niente macchia che mi resista. In lavatrice c'è la mia forza.
1: Bucato risultato.
2: Io sono delicato. Delicato
1: Rinato.
0: Noi siamo Sole Team.
3: Sole è con te.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvere passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno, guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
5: Pazzesco! Ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet!
6: Salve! Dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena.

0: Déjà Vu, l'appuntamento con i ricordi del passato, torna molto presto, sempre qua, con me, con Tommy, su Radio Animati.
1: Radio Animati 1900.

0: Ciao, sono Peter Parker. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati. E ricordate che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ciao!
1: Anche la flotta di Vega ascolta Radio Animati.

Mar dei Caraibi, XVII secolo. Un'epoca di mercenari in cerca di nuove terre, quando l'onore e la giustizia avevano perso ogni significato, nasce una nuova alba. C'è qualcuno deciso a liberare i corsari dell'isola di Tortuga. È alla ricerca di 3 oggetti magici. È alla ricerca del suo destino. Una rosa nera. Un cuore coraggioso e ardente. Una spada assetata di giustizia. Eccola che arriva. È la figlia del corsaro nero. Il suo nome è Yolanda.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

cvetta piagne, che donna è, ma cerca nate. Una donna non capisce, ma essere goccia,

0: quanto ci ho messo? Ma vedi, no, guarda. Ah, usare te, lo posso vedere? Lo posso vedere? Ah, guarda quello del caro, dai. Ah, caro, dai. Oh, apriti, caro. Denti sacchi, dai.
1: Scusa.
0: Ciao, anziani.
2: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
3: È tempo di una nuova pillola di otaku.
2: Pazzi per le sigle.
4: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
5: Chiara, ciao a tutti,
6: e Alessandro.
5: In questa pillola siamo nel 2000, quindi estate piena del 2000, e parliamo di una serie Rai 2, andata su Rai 2, che non ha avuto il successo che merita. È stata un po' bistrattata, trattata un po' come una serie B, ma ingiustamente, perché mi piaceva tantissimo. Cioè, piaceva a me, quindi è giusto che avesse.
6: Vabbè, certo. Sì. Serie televisiva di Ryan Murphy.
5: Quindi Glee.
6: Esatto.
5: American Horror Story.
6: Nip and Tuck.
5: Non è il primo che passa.
6: No, diciamo che si possono vedere i semini di Glee, emarginati contro cheerleader che appunto cominciano un po' a emergere. Fortunatamente questi non cantavano. Stiamo parlando, Tommy,
4: Popular.
5: Bello. C'erano queste Popular. Due che non erano sorelle, ma vivevano insieme perché i genitori si erano sposati. C'era Brooke, che era bellissima, bionda, cheerleader, e Sam, che era quella mora con i capelli lunghi, un po' la nerd della situazione. E questi mondi un po' cominciano a scontrarsi fino a fondersi, e alla fine lo dirò, a capovolgersi, perché Sam diventa poi quella wow sciantosa e Brooke si dedicherà allo studio. Mi piaceva tantissimo.
6: Esatto. Bene. Molto carina, con
5: c'era Carmen Ferrara, era la cheerleader un po' sovrappesa.
6: È vero, è vero. E c'era Mary Cherry.
5: Oh, Mary Cherry,
6: ti ricordi?
5: Bellissima.
6: Mary Cherry, personaggio di questa ricca viziata un po' sociopatica, un po' tonta, con la madre che si chiamava Cherry Cherry.
4: No, sta cosa
6: ancora più pazza di lei.
5: Candy.
6: E Mary Cherry, tra le altre cose, è sopravvissuta a tutto, anche una parentesi in un orfanotrofio thailandese, e non fate domande, quindi si ritrova in questo orfanotrofio thailandese, e il finale della serie, che è stata cancellata solo dopo due stagioni.
5: Peccato, peccato, perché era molto molto carina.
6: Con un cliffhanger veramente brutale. Brooke viene investita.
5: E finisce. Sì.
6: Muore? Quindi fan traumatizzati.
4: Non si sa.
6: Diciamo che qua Ryan Murphy ha fatto un po' uno scherzetto al network che l'ha voluto far fuori, e quindi
5: sì, poi c'era questa fase della redenzione di Brooke. Brooke stava diventando buona, stava a un certo punto finisce l'ultima puntata, viene investita, fine, ciao.
6: è andato così, insomma. Ci ascoltiamo la sigla di apertura di Kendall Payne, ovvero Supermodels.
4: Pensavo fosse quella di Cristina Ravena.
6: No.

L'inverno sta arrivando su Radio Animati. Parola di Rob Stark. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Edoardo Stoppacciaro.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema si ispira a Broadway. Bentrovati da Gianluca. È il 2008 quando nelle sale di tutto il mondo esce Mamma Mia, adattamento cinematografico dell'omonimo musical basato sulle musiche del gruppo svedese degli ABBA. Come il musical, il film prende il titolo dal brano Mamma Mia. Tra le star del film, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård e Amanda Seyfried. Sophie è una ragazza di 20 anni che vive in Grecia, dove gestisce un hotel con la madre donna. La giovane non ha mai conosciuto il padre e ora che si sta per sposare sogna che sia lui ad accompagnarla all'altare. Quando trova il diario della madre in cui aveva scritto di aver avuto una relazione con tre uomini diversi proprio nel periodo del probabile concepimento della figlia, decide di mandare l'invito al suo matrimonio a tutti e tre senza dirlo a nessuno. Alla vigilia del matrimonio arrivano le migliori amiche di Donna, con le quali da giovane formava il gruppo musicale Donna and the Dynamos, oltre ai possibili padri, l'architetto Sam, il banchiere Harry e lo scrittore di viaggi Bill. Sophie da una parte è eccitatissima che ci siano tutti, dall'altra è spaventata e preoccupata per la reazione della madre. Così confessa loro che è stata lei a inviare le partecipazioni e gli chiede di nascondersi con la scusa di voler fare una sorpresa a Donna.

Mamma Mia è il musical che ha incassato di più nella storia del cinema, guadagnando più di 600 milioni di dollari nel mondo. Pensate che Pierce Brosnan ha firmato il contratto per il film senza leggere il copione, dichiarando che avrebbe firmato qualsiasi cosa riguardasse Meryl Streep. A 10 anni dall'uscita del primo film è stato prodotto il sequel, Mamma Mia ci risiamo. A riconfermato cast precedente si aggiungono altre star che interpretano i personaggi principali da giovani insieme a Cher ed Andy Garcia. A Chuck Si Canta abbiamo parlato di Mamma Mia e del suo grande successo al cinema. Ma se volete ascoltare altre colonne sonore, restate su Radio Animati perché torniamo prestissimo.

tante voci per le sigle dei cartoni animati. Che ne dite? Vi fa piacere se aggiungiamo anche la mia?

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Se volete ascoltare Radio Animati, vi rianimate.
1: Perché se la prende sempre con me?
2: Ah, è arrivato il mio momento! Tocca a me! Tocca davvero a me! Che bello! Buongiorno a tutti i miei piccoli amici. Oggi vi racconterò una bella favola. Di quelle con le fate, i principi e i castelli. Sono così emozionanti. Statemi a sentire.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati a Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 2002, canale 5, anche se poi passeremo a Italia 1. 15 luglio, estate piena. E dove andiamo? A Star Hollow?
2: Andiamo a conoscere Lorelai Gilmore.
4: Gilmore.
2: Una mamma per amica.
3: Che è una mamma, ce lo dice il titolo.
2: Chi è che non l'ha mai vista?
3: Qualcuno sano di mente probabilmente. No, io ragazzi, io la odio. Io odio. Non lei.
2: Ma la mamma o la figlia?
3: No, la figlia. È il più grande
2: pesante.
3: Cattivo. Lei è il più grande cattivo della storia della televisione.
4: Lei addirittura.
3: Sì.
4: Povera Rory.
3: No, scusate amici ascoltatori, ma io la penso così.
4: Ok, per Chiara, Rory Gilmore è una grandissima.
3: Allora, Rory, Darth Vader, siamo
4: su quello. Perché?
3: Perché è cattiva.
4: Ok,
3: è cattiva.
4: Per me era semplicemente insipida, cioè non
2: sapeva di niente.
4: Non era molto interessante.
2: Non aveva carattere.
3: Invece la mamma è simpaticissima.
2: Infatti,
3: parla un po' troppo, ma simpatica.
2: Cresce questa figlia, insomma.
3: Ce l'ha a 16 anni.
2: Sì. Nella cittadina di
4: Star Hollow.
3: Con tanti caffè. Loro bevono tipo sì. 45 caffè al giorno, ecco perché sono un po' agitate.
2: A me piaceva molto il compagno, ex compagno della madre.
3: Il barista.
2: Bello, con quel cappellino,
4: Luke.
2: Tesa.
3: Bello, a me piaceva Milo Ventimiglia.
4: Ah, c'era anche lui, è vero.
3: Mamma, che roba. Comunque, Rory, io la odio.
4: Esatto, bene. E nella cittadina di Star Hollow ci sono personaggi surreali, tipo Kirk, che ha un lavoro diverso in ogni episodio praticamente, ne hanno contato più di 60, oppure quello che fa praticamente il trovatore della città, commenta la vita degli altri con la chitarra. Anche
3: a
4: quello...
3: me piaceva la mamma cattivissima dell'amica coreana.
4: È vero, me la ricordo.
3: Era cattivissima. Tra l'altro l'amica coreana aveva tipo 50 anni nella serie, ma doveva farla sedicenne.
4: Esatto.
3: E i nonni.
4: I nonni, sì. Beh, Emily e Richard erano.
3: E lei era quella di Nessuno mette baby in un angolo.
4: È vero,
3: di Dirty Dancing.
4: Di Dirty Dancing, la mamma di Dirty Dancing. Pensate che carriera. E...
3: Lorelai.
4: E dialoghi, cioè sì. Velocissimi, non finivano mai.
3: Quanto parlava.
4: Quanto parlava.
3: Però bello, un bel rapporto madre figlia, anche se Rory è cattiva. E spoilerò che nell'ultimo episodio, quello che insomma la reunion, rimane incinta e finisce.
4: Chiara.
3: Ragazzi, qualcuno doveva dirvelo. E non si sa chi è il padre.
4: Pure.
3: Sì, perché Rory è cattiva, se la fa con più persone.
4: Hai capito? Allora, ci ascoltiamo la sigla di apertura, che è cantata, pensate un po', da Carole King in duetto con sua figlia Louise Goffin, proprio per la serie. Si chiama Where You Lead, e quindi la sigla di Una mamma per amica. Love you.

Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè.

Ciao ragazzi, io sono Leonard, a nome di tutta la comunità scientifica un grande saluto a Radio Animati!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Veniera a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Buonasera e benvenuti al nostro Luna Park!
2: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park!
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
3: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
2: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
4: Vuole la carta da 1 e 6 con l'1 e 2 in tasca?
5: La più 4. Uno.
4: La 4?
5: Gli amanti.
4: Gli amanti, the lovers.
5: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
4: La fortuna aiuta?
5: Gli audaci.
4: Gli audaci.
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
5: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
5: La luna nera.
0: Ma chi era l'affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.
5: Chi sfrutta le occasioni e resta a galla, in che modo sa prendere la palla?
4: Sa prendere la palla? Silenzio! Come?
5: Di petto.
4: Ma che di petto? Di testa?
5: Di testa.
4: No, al balzo!
6: Io so chi sei.

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Ciao ragazzi, sono Alcor e anch'io ascolto Radio Animati. Un bacio a tutti, ciao!
2: Radio Animati.
3: Sparami, sparami.

0: Per i tuoi momenti d'oro, stappa un Crodino. Crodino.
1: Radio Animati, premiata sigla.

anche un tricheco si sa, ha un po' di vanità se gira in città. Con i baffi pettinati dal barbiere cittadino, il tricheco si dirige verso un grande

0: Ciao, siamo gli Zerassuto e vogliamo salutare tutti gli amici di Radio Animati. Un grande bacio.
1: A Radio Animati sono le ore 1:00.

0: quelle della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.